0: vedere il flama veloce.
1: No, perché fare la cheat, no, ma come non potrei venire alla pega?
2: L'arroyo no es material, es un est...
1: Ma 5, 6, 3, 4, 45, 10, 20.
2: No, no, no, no, no, no, no.
1: Participa con nosotros.
3: Hola, flamita.
1: Hola, mi amor.
3: Ya, pues, sácate un changaranga.
1: Ya, no.